0: Kiss Kiss Italia, meteo.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss Italia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Anche la giornata di venerdì si mantiene su un assetto assolutamente stabile con l'anticiclone che prosegue il suo lavoro indisturbato, quindi avremo soltanto un po' di instabilità sull'Appennino con qualche rovescio temporale sui settori campani e l'entroterra della Sicilia. Temperature che si manterranno però sempre elevate. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Pitti Pizza and Friends. Napoleone, Federica Abate, Banfi, Lorenzo Lupo, Giovami e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
1: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
2: Come te, non c'è nessuno.
3: Ma come si permette?
2: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
3: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte!
4: Fino al 18 agosto, mare aperto tonno all'olio d'oliva 70 grammi per 3 a 1,99 euro. Birra Bex da 600 ml a 95 centesimi.
2: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati. It.
5: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su Cumeia.it.
6: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Aris Salonicco, 12 agosto, ore 21.

0: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Basta poco a fare impressione.

0: Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Come te, non c'è nessuno.
1: Ma come si permette?
0: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
1: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte!
2: Fino al 18 agosto, maxi bon motta 8 pezzi a 4,49 euro. Sottilette le classiche 200 grammi a 1,49 euro.
0: Com'è bello il mondo e te insieme a te. etesupermercati.it.
3: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Vivi la tua Acumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Acumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Acumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su acumeia.it.
5: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
6: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Aris Salonicco, 12 agosto, ore 21.
7: Diventa anche tu protagonista su Radio Kiss Kiss Italia. Canta la tua canzone italiana preferita. Chiama lo 081 59 05 555. Lascia il tuo messaggio nella nostra segreteria telefonica e ti riascolterai alla radio. 081 59 05 555. La tua voce, la tua musica del cuore in onda su Kiss Kiss Italia.
8: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
9: Dimmi come vai, ma chi sarai per farmi stare qui, qui seduto in una stanza.

0: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato gusto stracciatella o nocciolato Loving da un chilo a 2,99 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.

dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.